ubriaco fradicio, ti scuoti la trascina contesa e pronta l'ira, t'offenderà ne seguirà tumulto. E se che poi così da lieto te la turbar la prima vigilia.